0: Fende a falle sue difese, le legittime pretese, io qui mi gioco a nessuno.
1: Illuminate!

Fingerfall, le sue difese, le legittime pretese, io vivo in Afghanistan.